giro del giro di recriminal. E cosa ne mintos e chi alles moi vindo e colombo. Ginde es omni haso. Ringo del giro di recriminal. E cosa ne mintos e chi alles moi vindo e

0: va. E poi io accendersi il sciocchini che stasio oggi il lavoro prenderà giù una fatica. Se ti devo l'ulata e brisa si vengono giù un cai o papà ma tu gli hanno fatto un'erica e ci lo sembra giù un giù una fatica. Minta mia che dresce mi semi e messe vuole messe a metti le masine chi ci papà messe per la minta ci lo fatica. E ci lo sembra giù un giù una fatica. Minta mia che dresce mi semi
1: a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, egy perc múlva fél hat lesz. Kenyeresné Ilike kérte a következő nótát Egger Szalókról, Erdős Melinda adja elő. Hat nap óta szól a nóta.